sarà via il lavoro car. Dove fur noble povre sire, qui portò se cacciate via.